sento go, roba con ciò, ma un tempo io sono io. Oh, mi sa chi fa, vengono con già, non ci vuole.